Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi sono innamorato di te. E adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato. La notte ti vengo a cercare.
2: I've heard people say that too much of anything

0: canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: E tu?

luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Che cos'altro è l'amore? Se non è una pazzia molto discreta, una amarezza che soffoca e una dolcezza che fa bene?

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Un periodo degli anni 90, 1997, in cui stava per debuttare anche Harry Potter, se non sbaglio. Billy Myers, abbiamo ritrovato la coinvolgente Kiss the Rain sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Silvia Giansanti, tra poco in redazione con Salvatore Lordi, pronte le news.
1: Finalmente a Roma per l'unica data ancora disponibile, 3 settembre, Roma Summer Fest. Il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, arriva a Roma per una data imperdibile. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'attentato a Ranucci, oggi è previsto l'interrogatorio degli arrestati Davino e Passariello. L'intenzione, fanno sapere i loro legali, è di chiarire alcuni punti e quale è stato anche il mandato ricevuto. Non è da escludere che i due possano avvalersi della facoltà di non rispondere. È stata arrestata dalla polizia Nefertari Mancini, figlia del boss della banda della Magliana, ed evasa dai domiciliari per andare a trovare il suo fidanzato nel carcere di Viterbo, denunciato il conducente del veicolo, un 32enne romano. Disagi per gli utenti del trasporto pubblico di Fiumicino, con attese alle fermate ed alcune corse saltate. A fare da sfondo alla situazione le preoccupazioni degli autisti per via del ritardo nei pagamenti degli stipendi da parte dell'azienda privata sollecitata dall'amministrazione comunale, che ha confermato i disagi. Caldo, a Roma ritorna il bollino rosso, oggi si sfioreranno i 40 gradi, dicono gli esperti. La capitale rientra nella morsa dell'emergenza di livello 3 con una nuova fiammata africana che infuocherà le ore centrali del giorno. Dal fine settimana la situazione dovrebbe migliorare. Lo sport, il volley, azzurre inarrestabili e gli europei, Francia KO 3-1, l'Italia soffre ma vola agli ottavi da prima del girone. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Se sai come usarle, le parole possono tanto. Se sai come usarli,

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: successo di 15 anni fa, un bel tormentone con Gautier featuring Kimbra, Somebody That I Used To Know su Dimensione Suono Soft. Attenzione, nel prossimo appuntamento Good Life si parla di truffe.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
4: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
5: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
4: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
5: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
4: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
5: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
8: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
0: E arriva il momento del gioco in questa mattinata dal 7 al 13 settembre. Piazza di Siena ospita Vino Forum, un appuntamento imperdibile con le migliori cantine italiane e internazionali, degustazioni esclusive e incontri dedicati al mondo del vino e dell'alta gastronomia. Un'esperienza unica per lasciarsi conquistare da sapori, profumi e grandi eccellenze all'insegna della passione, della qualità e dell'innovazione. Si può giocare adesso inviando messaggio WhatsApp al 320 2041 433. La parola è Piazza di Siena. Potresti essere premiato con i due ingressi. Lasciati emozionare insieme a Dimensione Suono Soft e insieme agli eventi più esclusivi della stagione.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip.

0: Jeep, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
1: Amici della convenienza, ci siete? Da MA Supermercati il carrello si riempie di risparmio! Fino al primo settembre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 59 centesimi. Il nastro azzurro, birra da 62 centilitri a 99 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
2: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
3: Dimensione Suono Soft.

0: un'altra.
1: Poeta della musica italiana Sergio Cammariere, tutto quello che è un uomo sulla radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Buongiorno, c'è un altro appuntamento Good Life. Questa mattina si parla di truffe, attenzione, perché con l'estate e il relativo spopolamento delle città sono tornate le truffe a domicilio a farsi sentire. In testa alla classifica, la figura classica della routine annunciata dal megafono per le strade, no? È arrivato la routine a rota forbici e coltelli. E beh, viene usata come pretesto. Servizi di affilatura oppure riparazione offerti a pochi euro, però al lavoro concluso si trasformano veramente richieste in centinaia di euro, richieste incredibili, tramite però intimidazione. Ha fatto notizia un anziano di 91 anni nel Comasco a cui sono stati richiesti 540 euro per affilare 3 coltelli. Oddio, la cosa fa un po' sorridere, però se si pensa agli anziani raggirati non tanto, insomma fanno male queste cose, anche perché loro, i nostri nonnini, insomma poverini, si fidano in quanto hanno vissuto un'altra epoca diversa da questa terribile che stiamo vivendo. In parallelo sono cresciuti nell'estate 2026 i finti tecnici delle utenze, no? Che vogliono entrare in casa, sfruttano la buona fede per entrare in casa a rubare. E quindi la domanda di questa mattina, ovviamente si può rispondere senza vergogna, perché può capitare a tutti, appunto: sei mai caduto in questi raggiri, in queste trappole? Messaggi vocali WhatsApp da adesso, nei prossimi minuti, alle 320 20 41 433.
2: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.